visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Jesus Christ.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

cose normali, si fotografano i cadaveri, non fa neanche più schifo, ci si lava, ci si pettina, si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, non ci fai più caso, ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto.

luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

Questa barba e questo volto, oggi non lo so. Quanti anni ho? Io

0: cerco di scriverti.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
0: Ecco, la convenienza. Sì, tutto

altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10, un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento. Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua Ossessione.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso ai più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa e...

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Safe, buona domenica, numero 8.

0: crazy.
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco per il suo ritorno, ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi. No.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: pinguini tattici nucleari, Samurai J, Seif, Gaia, bambole di pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
1: La numero uno.
0: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. È Corugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno. Non so innamorare.

Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto. L'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli. Show!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: Il tempio della frutta verde.
1: Dai, Gole, non mi
2: date un piano di altro. Dai, muove, dai, ciao, dai.
0: Peri da bagnarsi a barba.
2: Il frago è in montagna. Beato chi le magna.
3: Ma dove si fra?
2: Non è che si. Vabbè, ma che stava bene, dai.
0: Succhette,
4: succhette, succhette, succhette.
0: Così.
2: Esatto, esatto.
0: Quindi se chi?
2: Datemi una U. Ti ha maledetto, sta male, oh!
0: Ci sta tutta la notte a giocare col PlayStation.
2: No? Col PlayStation?
0: Visto come si fa la banana.
2: È banana, ti te metti, fa giocare al PlayStation. Se ti chiama la mia gioca il gioco nuovo, quel chirito che si dà via come a te.
0: La bomba d'Alas!
2: Io no!
0: Sono davanti tutta le notti, non stai stringi.
2: Come se c'è?
0: Però puoi staccare.
2: Aspetta, come se c'è?
0: Super Gino!
2: Super Gino! Già voglio dirti, Super Gino!
0: Ti gara a vederlo,
2: ti gara dito!
0: Bisogna vederlo! Tanto che ha una grafica, ragazzi, che
2: sì o no?
0: Ha una grafica, ragazzi.
2: Non so, se devo fare dei kill robe, è sempre meglio.
0: Ma guarda, cioè, è una droga. Una droga.
2: Ti credo.
0: Ti metti, non ti sei proprio staccato.
2: No, ma ti credo.
0: Ma che lavoro ti fa nella vita?
2: Gioca PlayStation.
0: Super Gino, esatto.
2: Perché? Sì, sì. No, ma te dico, guarda che ti credo, perché chi sei? Quello che abita vicino a casa mia, no?
5: A che
2: sì, adesso. Adesso, appunto. Hai capito, Super Gino? Se d'andar via de crania, via de crania, se d'andar.
0: Ma mi te spiego subito, mi te spiego.
2: Ma mica dito proprio.
0: Se mi salti in 5 minuti, sai cosa facciamo, bevo qua?
2: Oggi.
0: Qua saremo baracca e burattini.
2: Siamo tutto oggi.
0: Alle oppa, no. Non andiamo in carbone di me, andiamo a giocare Super Gino, di
2: no,
0: il pacchetto dei frutti.
2: Dai, forza, Done, dai, che abbiamo
0: prima,
2: tutto.
0: Peperoni.
2: Forza, dai.
0: Peperoni, che facciamo una pepe... Oh, così.
2: Fioi, fermi tutti. Zeriva Dredd, la legge sono io.
0: Oh. Allora, Dredd, amico, bevi bianche a birra che te lascia sul stomaco, no? Ciao.
2: Dredd, quante birre ti ha bevuto stamattina?
0: Quante?
2: Così! Bravo!
0: Però adesso, no, ti andai in banca, no? Cioè, e ti te trovi uno così davanti. Cioè, ti dà un senso di sicurezza, no? Di protezione, sì.
2: No.
0: Ti entri bello, sicuro, tranquillo.
2: Io, no? Sì, cioè, era la mia prima volta che l'ho vista e mi ha detto, roba,
0: quanto è durata?
2: E si sta 6 anni in ospedale psichiatrico.
0: Sì.
2: Dopo che avevo 3 operazioni al cervello, di cui neanche una riuscì. E va avanti a birra e psicofarmaci. E guardai, ho detto, non si diria però, non si diria, davvero.
5: Sai cosa che facciamo? Vieni qua.
0: Tanto non avevamo niente.
2: Non c'è niente. Guarda.
0: Adesso ti dire qual è il posto nostro, no? Che ne altri andiamo a giocare PlayStation a casa. No?
2: Esatto.
0: Ti metti qua, però tranquillo.
2: Ma tranquillo, neanche...
6: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi debba

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
0: Ecco, la convenienza. Sì, tutto.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Mami e cari aficionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 60 minuti ad altissimi BPM per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey, Max Martinelli.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Peccato, ce n'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, Show Belly.

0: settimana scorsa.
1: E ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another, e la featuring dei 54 Ultra, Told to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

Heart suona per voi, bella gente, numero 13. E vogliamo parlare della new version di In The Music, il nuovo look firmato dagli stilisti, DJ producer Italian Style 26 e dei Deep Swing. Funky dal groove trascinante per un pezzo super danzante, numero 13, In The Music.

impossibile stare fermi con l'Exclusive Dance Chart. Tempo number 10 apre la session dischi caldi, un pezzo Loco Loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale

0: ci tonifichiamo un attimo e torniamo subito. Exclusive Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste.

nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume.

0: la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah.
2: No, it is it.
1: I'm sure of it.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.